Sì, io amo la croce sola. L'amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Oramai Gesù vede benissimo